0: o riprende il basso. Baby, ciao.
1: E poi dai.
2: Lavorare con lentezza
0: era molto più bella,
2: senza fare.

I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro.

0: Già, vabbè, ecco la stronza è lì, vuole essere mia amica perché vuole prendere Stefano, ma per Stefano io cucco io, allora così? È assurdo, eh?
1: E poi cosa fai? È successo una volta in cui hai fatto crisi di gelosia davanti a tutti? Oppure ci sono stati momenti in cui hai umiliato qualcuno? Una ragazza?
0: Può darsi, sì. No, ah sì, una ragazza, quindi che si chiamava Chiara, che era, all'inizio era molto mia amica, poi vabbè, poi ha preso uno che faceva a me con gli occhi verdi, sembra con 17 anni, anche minore. Poi l'ho allontanata, dico, ecco la stronza che fa l'amica perché vuole arrivare, lo sapevo, fa, ma no, ma Cristina, ma in fondo, alla fine, ma perché devi essere sempre tu che devi baciarti tutti i ragazzi del campeggio? Che alla fine è vero!
1: Baciavi tutti i ragazzi.

0: quindi nella mia testa i ragazzi, che tutti i ragazzi che erano lì dovevano essere tirati tutti da me. Quindi se trovavo una ragazza che era più forte di me, era la lotta. Alla fine abbiamo litigato con un'altra ragazza che era sì, un carattere più forte di me, e mi fa, ma la smetti di baciare tutti i ragazzi del campeggio, mischia, sono tutti tuoi, eh? Che avevo trovato una che era un po' più forte di me, sì, un po' più forte. E in questo, in questo campeggio, e questa è la canzone che mettevamo sempre, in un jukebox. Questa. Ecco, questa! Nel campeggio, nel jukebox, con un 100 lire. Ti ricordi?
1: Vabbè, lì.
0: Questa anche in Francia, perché che Dominica la conosce, anche in Francia è andata.
1: Tu.
2: Questa qui è
1: questa. Questa qui mettevi sul jukebox.
0: Sì. Al campeggio.
1: Quindi mi amore 100%. E io ero una specie di romantica un po'.
0: E questo mi ricorda
1: la romantica capricciosa.
0: Arrogante perché devo essere io la migliore. Molto arrogante, molto egocentrica. Adesso mi ricordo così. Non devo avere computer. No, tutti devono guardare me, i ragazzi.

prenotandoci per il protrarsi dell'attesa, la informiamo che per telefono non sono prenotabili le prestazioni di medicina legale della cura, medicina medica, le prestazioni con carattere di urgenza, le prestazioni che richiedono preparazioni particolari o consegna di allegato. Almeno 48 ore di ritorno nella stazione pari all'importo del

0: non so niente. Buonissimo.
1: Birra.
2: Birra.
1: Birra.
2: Birra.
1: Fatelo bene.
0: Adesso ce la faccio.
3: Guarda che hanno
2: vero? Brava.
4: Non è
5: difficile dirsi.
0: Devi mandar piano.
2: La mamma.
6: Passatemi la mia mamma.
5: Tutto sto perché io mi sono. Scusa. Succede, poi dopo di questa
2: non mi sono. No, non c'era una marea di pausa.
3: Secondo me siamo
2: con
5: Io vengo. Una bambina vuole
2: prendere una cannuccia e
3: pausetta. Pausetta. Adesso io non so più dove arrivare, diciamo.
6: Allora io prendo
3: la
6: almeno dovrebbero fare comunque le cose e sorgirarle.
3: I semini.
6: No, quelle no. Una volta fatte le palline, no. Puoi fare la pizza e sorgirare la pizza, così sì. Ma se fai diventa, cioè, quasi velenose da mangiare.
2: Rimanete qua.
6: Vada. Dovrebbero farle comunque sorgirare.
3: Due. Si fa il bagno.
1: No, ma c'è bianca, non so quanto dura.
6: Se si surgelano dura.
2: Ma calmati! Hai ragione. Vedi qualcosa,
1: Antonella.
6: Io prendo la giusta
2: ma
6: poi
2: vi pentite.
1: No,
3: ti sta provocando.
2: Allora, è la mia vicina di stanza.
1: È sempre bello, Cammino
2: sul tuo
3: eccolo.
2: Buona.
3: Sì, ma
6: Tipo pallina da tennis, stai facendo.
0: Dadino.
1: No, prima era fisso.
3: Come si dice? Così come adesso.
2: Mari!
1: Sì.
3: Antonella!
2: Sì?
3: Come stai?
2: Bene!
3: Ti hanno fatto bevere?
5: No, ho visto
3: ti hanno fatto bere?
2: Sì, io sai sono straniera.
5: Va bene.
1: Ah sì,
2: ma sempre birra.
1: Infatti.
2: Ma non posso mischiare.
1: Dicevamo giustamente.
7: Ma il vino sì, perché
2: sei mesi in Germania.
3: Il vino per Antonella
2: è un po' più mischiato così.
3: Ma la birra è un po' più chiaro. Perché sennò
2: aggiungete capri.
5: Sono quattro.
0: Dove vai?
3: Bella.
5: No, ma aspetta, ma sono quelli all'inizio del tavolo che stanno facendo pasta.
2: Ma ragazzi, c'è questa, guardate qua.
3: E questo che è la gelosità italiana.
1: Vabbè,
3: diamogli una scelta.
1: Brava,
2: Acciuga e capo, cioè, in alto l'onore.
4: Ma il vino è finito.
0: Sforzatevi, questo da mangiare.
6: No, io sostengo lei e mangio.
7: Cioè, quando io non mangio, che raramente mangio lei.
4: Non mangio mai.
7: Tu devi stare zitti, tieni alto il ritmo del piatto, unico, ma devo dire che...
2: Quella mi fa piacere vedere, e poi sono concesa che è la
7: grazie,
2: vedo che sei
4: come lì
2: sta vivendo
5: come solo perché la prossima volta deve legare la cucina.
4: Francesca,
7: se c'è
4: animale,
7: olive, mozzarella,
2: è buona.
4: Ma se c'è animale, non la mangio.
7: Se c'è animale,
4: sono animali. Gattinelle considera un animale? La radio francese. Ma cosa è il lino? Quando sono una stagione.
2: No,
4: ma era giusto per sapere cosa è questo.
2: Sembra che
5: Sì, ma il padre non ha mai detto niente.
7: siamo morti, no. Siamo proprio morti. Grazie, mi continuiamo. C'è la salsiccia. Ma
3: non so, se
7: lo
3: volete,
7: sì.
3: No, quando la mia donna che a me non mi fosse pensava la sua.
8: Questa la pensiamo, non la pensiamo.
6: A colazione domani mattina,
3: mi serve
6: un pezzo di pizza.
3: Si deve
6: un pezzo di pizza ogni pausa.
3: Non c'è la domanda, perché quando lo fai veramente
6: è meraviglioso quel pezzo.
3: No, ma non è di assaggiare, sì, è vero. Sì, perché la cosa
6: è se tagliamo le
3: pucche.
9: Ragazzi, ma qua c'è una salsiccia, la volete ancora?
3: No, grazie. Sì, guarda. No, prendila, meglio mangiare la destra, poi lo faccio così.
7: Qui c'è l'acciuga,
6: stiamo tentando di fare la foto quando c'è il coltello.
3: Per questo sono
9: infatti c'è la faccia, stessa faccia.
7: Mi fa un favore.
9: Il cerchio della morte.
7: Vedi quel pacchettino marrone.
9: Oh, c'è l'Elisabetta, si sta ammalando.
6: Sono
9: il cerchio della morte.
7: Accanto alla testa?
8: Allora, fumatori tutti fuori. Non è vero. Ce l'hanno sempre rilanciato, però
5: gli ricordo che qua c'è la cloaca, il buco nero, io, no?
8: E quindi lì si bloccava il flusso.
3: Della
8: pizza,
3: è l'aperitivo.
5: Un maiale quando lo sezioni, ma non è un maiale, no, è un pezzo di maiale.
3: Ma io
10: quando ero giovane, no, adesso
5: una cosa bizzarrissima è che loro hanno il maiale vivo o coscione?
8: Il maiale morto è un problema.
10: Non abbiamo mai avuto nessuno di
11: quando tu per 12 mesi non hai avuto per mestruazioni, cioè tu puoi avere per 4 mesi salti, poi tratti nel tavolo alta, poi per 6 mesi poi tratti, poi per 9 mesi e poi tratti,
10: guarda anche c'è
11: il clima terreno, tu puoi dire che entri in menopausa solo dopo 12 mesi e dipende, io ho stato 47 anni
7: e tanti svarioni.
11: Vabbè, io ci dei 5 anni è stato l'anno che avevo la condizione, la casa, il fornello, il prodotto, qualche cenere. Sì, c'è stato tutto un tramonto in quel momento lì, però non credo che per tutti sia
12: levato l'audio lì.
11: Però è comunque un viaggio,
7: si arriva in maniera completamente diversa di come si arriva alla prima mestruazione, no? Anche lì comunque è una trasformazione
5: grossa. Che argomenti hai?
13: No, sono cosa anch'io.
9: Sta partecipando.
12: Non
9: sei preparato.
7: Sia la stessa storia. In maniera diversa.
13: Cambia la cosa.
7: Il contatto con.
6: Bellissimo. Ce n'è uno di voi due che ha finito la frase, il contatto con
7: ho detto mestruazione, il contatto con dopodiché ha detto mestruazione, cioè ce ne stava parlando da
6: una buona mezz'ora,
7: il contatto con la parola.
13: Ma c'ha ragione, voglio dire, alla fine
7: è essenzialmente proprio con tutto il discorso.
14: dimostrazione.
6: Mi riesco,
14: mai sentito parlare di maturazione di quello che
6: Sì, guarda.
14: È interessantissimo perché ti arriva una roba.
6: Ti arriva, però devi anche trovare un gruppo di maschi che riesce a
14: parlare
6: davanti a te, perché non ne parlano nemmeno fra di sé.
14: Noi ne parliamo molto di più di quanto non ne parlino loro fra loro e in presenza di
7: Signorina, è la frase dell'anno.
2: Ma non ci credo.
6: Anche a me è successo. L'ho detto alla bidella. E la bidella l'ha fatto alla maestra, che di conseguenza cosa potevo fare? 3 anni e mezzo.
2: Ragazzo nero che segue l'italiano disabile.
10: Ah no, non è questo. Il francese è questo? Ah, allora devo guardare.
2: Quasi amici.
10: L'italiano
2: sia
6: da una parte che è bello, però certo, anche a 9 anni e mezzo io avrei preferito tipo 11 anni,
2: anche 13,
6: per fortuna io con mia madre c'è stata
2: molto amica,
10: Vivono sola, sì.
7: Si mangia ancora il dolce, c'è anche la pizza dolce.
10: Antonella, c'è acqua qua?
2: C'è acqua qua?
10: Eh no, perché siamo troppo lontani. Già pranzo stasera, vabbè. Non ci vediamo più.
7: La porta!
10: Domani a pranzo. Devo un appuntamento.
6: Mi arriva un freddo alle gambe.
10: Ok, no. Non